0: tua, un rito nella tua tua, la cena di sito tua, noi ci vediamo a tua tua.
1: Passerei,
0: e uscire, spiegui, ho il tuo più governo.